Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

Sente isso aí, isso sozinho. Tô falando do amor.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a iniziare la nostra giornata con freschezza, la freschezza della frutta e della verdura, in questo caso da Penny, melone e zucchine. Con entrambi possiamo preparare dei super spiedini estivi. Alterniamo cubetti di melone, zucchine grigliate, mozzarella e prosciutto crudo. Perché no? Da Penny, coltivato in Italia, melone al chilo 99 centesimi, zucchine al chilo, prezzo promo 1 euro e 29 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Giorgia con l'unica su Penny FM.
1: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
0: Il sapore della tradizione italiana lo mettiamo in tavola con la nostra linea Le specialità Cuor di Terra, e c'è una cosa, uno speciale, anzi molto interessante: spendi e riprendi. Fino al 2 di agosto acquista 7 euro dei nostri prodotti Le specialità Cuor di Terra con Penny Card e ricevi un buono sconto da 7 euro da spendere su una spesa di 30 euro con Penny Card. E tra i tanti prodotti che trovate firmati Le specialità Cuor di Terra, i maccheroni, pasta fresca che trovate nel reparto freschi, ovviamente confezione da mezzo chilo, in sconto addirittura del 20%. Fate una bella scorta di prodotti firmati Le specialità Cuor di Terra e magari questa sera organizzate una bella cenetta in famiglia o con gli amici. E allora lo ricordo, da Penny speciale spendi e riprendi. Fino al 2 agosto, acquistando almeno 7 euro dei nostri prodotti Le specialità Cuor di Terra con Penny Card, ricevete un buono sconto sempre da 7 euro. Questo buono sconto lo potete spendere su una spesa di almeno 30 euro fatta con Penny Card. Molto molto bene, ancora buongiorno e buoni acquisti allora in tutti i Penny d'Italia. Buon weekend, è già weekend praticamente, ci stiamo avvicinando all'inizio di agosto, ci vuole la buona musica, eh? Clocks, Coldplay e Rhythm del Moon.

0: Coldplay con Clocks, Rhythm del Mondo, quando sono passati 20 minuti dopo le 8 in tutti i Penny d'Italia. Ancora buongiorno a Tommaso Stebelini. Vi ricordo che da Penny trovate anche il nuovo libro della nostra food creator da milioni di follower, Benedetta Rossi. Si chiama L'Orto Semplice, ci dà tanti consigli su come prendercene cura, e acquistandolo da Penny con Penny Card subito per voi buono da 5 euro da utilizzare sulla vostra prossima spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: A proposito di spesa, è estate, vogliamo grigliare. Da Penny speciale voglia di griglia sulla griglia. A parte le verdure, a parte la carne, a parte il pesce, mettiamo anche il formaggio. E che formaggio? Scamorza bianca e scamorza affumicata da tagliare a rondelle con uno spessore di circa 2 cm. E quando ci saranno le linee della griglia, vuol dire che sono pronte le scamorze, che in questo caso sono diventate anche un po' filanti, e le possiamo abbinare poi alla nostra carne, alle nostre verdure, a quello che preferite. Diamo un tocco formaggioso, in questo caso, mi piace dire così, alla nostra griglia. Da Penny, scamorza bianca e affumicata Val Bontà, con Penny Card in sconto del 20%, 1,99 euro. E poi festeggiamo l'estate.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
2: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego!

0: Karol G con Si antes te hubiera conocido, quando sono le 8:30 del mattino in tutti i pieni d'Italia. Ci sarà sicuramente qualcuno che ha già fame, allora ascoltiamo l'intervista che ha fatto il nostro caporedattore Giovanni Martinez alla nostra Benedetta Rossi, che in questo caso, tra le varie ricette che lei prepara sul sito penny.it con rigorosamente i prodotti Penny, c'è una pasta fredda integrale strepitosa.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
3: Guarda, io d'estate mozzarelle, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
2: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
3: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
2: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
3: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
2: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
3: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, ti dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
2: Fantastico. Senti Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
3: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno, e appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
2: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
3: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
2: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
3: A idratarsi anche, bravissimo.
2: Senti Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
3: Allora, io vi mando un abbraccio grande, vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: Con Penny.

0: Malika Ayane, Animali Notturni dal Festival di Sanremo, l'abbiamo detto più e più volte, il nostro pezzo preferito, diciamo, noi della redazione, noi comunque di Peña FM, che eravamo là ovviamente al Festival, abbiamo detto questa canzone per noi dovrebbe vincere, perfetto, 19° posto, però ragazzi che disco, che canzone. Malika Ayane, Animali Notturni, 8:37 in tutti i Peni d'Italia, si riparte dallo speciale Pulizie.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E ci occupiamo in questo caso del nostro bagno, dove troviamo il tappeto da bagno in colori assortiti 50x90 cm, fondamentale da avere vicino alla vasca o alla doccia per non bagnare dovunque quando ci rilassiamo e insomma finisce la nostra giornata dopo il lavoro oppure rientriamo anche dalla spiaggia. E allora compriamo, acquistiamo il tappeto da bagno del colore perfetto, quello che si abbina meglio al vostro bagno. Tappeto da bagno, in questo caso colori assortiti, lo trovate in offerta promo 6,99 euro. E poi gli asciugamani, fondamentali da avere in bagno, ma da portarli anche in palestra, li possiamo portare in giro, ce li possiamo portare pure al mare, perché no, ci mettiamo sulla spiaggia libera, ci rilassiamo con i nuovi asciugamani che trovate proprio qui da Penny. 4 asciugamani in spugna 50x90 cm, 100% cotone, ovviamente in colori assortiti, scegliete il vostro preferito. Da Penny, speciale pulizie, 4 asciugamani in spugna, 8 euro e 99 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Tomorrow People, Take It Away, le 8:49 in tutti i Penny d'Italia.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
0: Sulla nostra griglia oggi mettiamo anche tante buone verdure come i peperoni rossi e gialli che trovate ovviamente qui da Penny, ma attenzione perché c'è la possibilità ovviamente di avere anche le ricette che sono legate ovviamente a voi clienti di Penny. E allora io vi ho chiesto una ricetta pollo con i peperoni, che è un grande classico, però sentiamo ovviamente come l'avete fatta, come l'avete realizzata, sicuramente senza ombra di dubbio con i peperoni Penny. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
0: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi, e si fa cuocere a fuoco lento.
0: E voilà, bisogna avere un po' di pazienza anche, lo facciamo cuocere a fuoco lento, al vapore, il nostro pollo coi peperoni, come ci ha spiegato questa cliente super carina, super disponibile, davvero è pronto. Allora in questo caso da Penny, speciale voglia di griglia, peperoni rossi e gialli al chilo, prezzo promo, li trovate a solo 1,99 euro, molto molto bene. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini, un piacere, un onore accompagnare la vostra spesa in tutti i Penny d'Italia, anche con Bruno Mars.

0: Bruno Mars, God Was Showing Off, le 8:53 minuti in tutti i Penny d'Italia. Ancora buoni acquisti, siete su Penny FM con Tommaso Stabilini che vi accompagna in questo venerdì 31 di luglio. Così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Con tante cose buone, anche con le olive Bella di Cerignola e cocktail olive condite, le serviamo in tavola ai nostri amici, a coloro che vogliamo invitare a casa, magari per festeggiare un'occasione speciale, anche semplicemente celebrare l'estate, il sole, il mare, la spiaggia, tutte le cose che preferite. Mettete in tavola questi prodotti buonissimi, olive Bella di Cerignola, cocktail olive condite, offerta promo 1,99 euro, ma attenzione perché le nostre olive le possiamo anche mettere in una buona insalata e condire il tutto con i limoni, il profumo di limoni meraviglioso, magari anche nell'acqua ci rinfreschiamo, la famosa acqua e limone che ci disseta tanto, con magari qualche cubetto di ghiaccio e voilà, il gioco è fatto. Da Penny, in questo caso nel reparto ortofrutta, limoni 1 chilo, 2,29 euro. Penny
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

One Republic, Sink or Swim, alle 9 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno a Tommaso Stabilini e buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Siamo insieme fino alle 10 in questo venerdì 31 luglio 2026, dove purtroppo è arrivata una notizia molto brutta legata allo sport, perché è mancato all'età di 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e ovviamente dello sport italiano, leggendario capitano del Milan e anche della nazionale, più volte campione d'Europa e del mondo, insomma un grande sportivo, un grande giocatore, una grande persona, Franco Baresi, che appunto è la notizia di pochi minuti fa, mancato all'età di 66 anni. Nel frattempo noi riprendiamo con la nostra spesa in tutti i penny d'Italia. C'è il concorso da favola paga penny fino al 9 di agosto, con 35 euro di spesa potete essere uno dei fortunati 5 vincitori, solo con penny card di 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Paga penny, la spesa che ti paga le spese. E poi ricordo che abbiamo come sempre un numero WhatsApp attivo per le vostre dediche, i vostri messaggi, magari ci state dicendo anche cosa state acquistando in questo momento da penny, quali sono i vostri piani in cucina o anche semplicemente il titolo di una canzone che in questo momento volete ascoltare, anche perché sono le 9:01 in tutti i penny d'Italia e siamo pronti con il nostro Disco Gold.

0: Il ritmo della spesa di Penny FM col nostro disco Gold dal 1998, Lenny Kravitz, I Belong to You, la canzone molto bella, anche il video devo dire, è girato nella terra d'origine di Lenny Kravitz, della famiglia materna di Lenny Kravitz, cioè le Bahamas, un video che mostra spiagge, strade dell'isola, bellissima, bellissima canzone, fa parte del, è il terzo singolo dell'album Five, lo stesso disco che contiene anche un'altra celebre canzone che si chiama Fly Away. Il nostro disco Gold, Lenny Kravitz, I Belong to You, dalla fine degli anni 90, 6 minuti dopo le 9 in tutti i Penny d'Italia, noi ripartiamo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da quei prodotti sponsor che una volta acquistati ci permettono di avere dei punti extra per collezionare tutti i piatti della tradizione, uno più bello dell'altro. E allora partiamo. Crackers Tuk classico da portare sempre con noi, soprattutto quando si va in spiaggia e abbiamo quel languorino. Ebbene, Crackers Tuk classico con la Penny Card una volta acquistato vi dà 15 punti extra, ma non finisce qui perché altri 15 punti extra li potete ottenere con la birra Corona Extra, lo dice direttamente il nome. E la birra Corona di solito come la si beve? Con un po' di sale e ovviamente con la famosa scorzetta di limone o di lime in questo caso. Da Penny con i prodotti sponsor, solo con Penny Card, birra Corona Extra una volta acquistata vi dà 15 punti per l'appunto extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Nightlife con Shalamar, Jody Watley e Gerald Brown, bella canzone, crea la giusta atmosfera anche per fare la spesa da Penny. Le 9:18 nel frattempo in tutti i Penny d'Italia, ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, un piacere accompagnare la vostra spesa fino alle 10 di questo venerdì 31 luglio 2026 che, attenzione, riparte dallo speciale Salva Spesa.
1: Le offerte Salva Spesa di Penny.
0: Salviamo, mettiamo in riparo la nostra spesa, entriamo da Penny e acquistiamo tanto buon gelato. Ci vuole sempre nel nostro freezer quando è estate, in questo caso trovate un super gelato in una vaschetta, trovate due gusti già insieme, gelato Cardor, vaniglia e nocciola oppure stracciatella e cacao. Fossi in voi, poi io prenderei una bella coppa gigante, gigantesca, mettiamo dentro tutti e quattro i gusti a questo punto, vaniglia, nocciola, stracciatella e cacao, e voilà, il gioco è fatto. È interessante sapere che c'è questa maxi vascona da un chilo ed è il motivo per cui ci sono dentro due gusti. E allora, formato famiglia, formato party, invitiamo a casa gli amici, c'è il gelato da Penny, Cardor, vaniglia e nocciola, ma anche stracciatella e cacao. La vascona, mi verrebbe da dire in questo caso, da un chilo, è in offerta, ma in quantità limitata, 3,79 euro, e questo con lo speciale salva spesa fino addirittura al 12 di agosto. Buongiorno, buoni acquisti, buona estate, c'è Sombra, Home Record.

0: della frutta, e poi è fresco, è estivo, è gustoso. E allora i due protagonisti di questo smoothie estivo, i due ingredienti principali, sono le pesche gialle, 1 chilo, l'ho trovato in offerta promo, 1,99 euro, e sono coltivate in Italia. Stesso discorso, sempre coltivate in Italia, anche le albicocche, le trovate al chilo da Penny, prezzo promo 2,79 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati.

0: Meghan Trainor con 3am alle 9.30 in tutti i pegni d'Italia. Torna l'appuntamento quotidiano col nostro podcast Blue Rock Station di Frankie DJ dall'Acqua Fan di Riccione. Le nostre incursioni di Penny FM, sentiamo di cosa si sono parlati, qual è stata la tematica affrontata con tutti coloro che erano proprio all'Acqua Fan di Riccione a divertirsi, dalla nostra Marta Amato. Sentiamo.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
2: Allora abbiamo in linea Marta Amato. Ciao Marta.
3: Ciao Frankie, ciao Pando, ciao Silvia. Che bello anche oggi insieme per accorciare le distanze fra Penny e Acquafan grazie a un potente mezzo di comunicazione come la radio. Allora continuiamo i nostri viaggi virtuali per farvi scoprire le bellezze del bel paese dove sorgono i nostri Penny. Oggi andiamo in Sicilia, precisamente a San Giovanni la Punta. Siamo in provincia di Catania. Esatto, Bedda Sicilia, e qui abbiamo da poco aperto il Penny in via Cristoforo Colombo. E pensate, vi svelo una chicca: si chiama San Giovanni la Punta perché durante un'eruzione dell'Etna la lava si fermò a forma di punta davanti alla statua del santo. Praticamente anche la lava ha avuto un certo riguardo. Ma ora arriviamo alla parte più succulenta. Ditemi quali sono le pietanze siciliane che vi hanno rubato il cuore.
2: Allora, intanto devo farti complimenti perché mi piacciono molto le tue rubriche che ci portano in giro, e devo dire che ieri quando Acquafan aveva fatto il post mi ero accorto che mancava il tuo nome, quindi stamattina ho detto ma Marta c'era nel post, aspetta, sono andata a rivedere, c'era linkato ovviamente Penny ma non te, allora sono andato subito a farlo perché voglio che tu senta che noi stiamo spammando le tue storie un po' dappertutto, non solo nel parco ma anche per il web.
3: Che fatto carino, grazie!
2: Che non so se ha conoscenza della cucina siciliana, ma secondo me è una che sa fare. Come ti chiami?
4: Mi chiamo Benedetta, vengo da Domodossola.
2: Da Domodossola, che è da un'altra parte rispetto alla Sicilia, però c'è un piatto siciliano che tu...
4: Ho amici siciliani, sono stata anche in Sicilia. Gli arancini siciliani.
2: Attenzione che abbiamo già spiegato una volta qua che sono arancini in alcune zone e arancine femmine in altre.
4: Sono buoni.
2: Sono buoni comunque. Hai provato tu a rifarli?
4: Allora,
2: storia di una sventura di cucina, Pando, prendi nota perché Pando anche lui ha tante storie di cucina sbagliate che vorrebbe raccontare un giorno, e potrebbe essere una storia tipo la tua quando hai acceso i fornelli e si è incendiata la lettina che l'hai messo sopra la cappa.
5: Era il fornello microonde, ma mi è partita una musica un po' strana.
4: Il mio punto debole, si chiede mio figlio, non so cucinare, aiuto.
2: Cioè, il suo figlio infatti, ma io ho una mamma che è perfetta, però la poverina non sa fare niente. Quindi c'è l'arancino, neanche ti hai provato?
4: No.
2: Ma figurati, che arancino. C'è qualcuno che ha mai cucinato un arancino di voi? Qua c'è una ragazza che fa gli arancini, è giovanissima, però sa come si fanno. Però peccato, perché la signora è una signora talmente simpatica, poi quando vai a cena da lei inizia ad odiarla.
5: Esatto.
2: Ma perché sono andato? Come ti chiami te, signorina?
4: Giulia.
2: Tu sai fare l'arancino o l'arancina?
4: L'arancina.
2: Come si fa? Dai, raccontaci un po'.
4: Allora, si prende quello che si mette dentro. Posso parlare l'italiano?
2: Sì, no,
4: anche se sono riccionese, però.
2: Una riccionese che parla benissimo l'italiano. Si prende il ripieno dell'arancino.
4: E poi si frigge.
2: Si frigge?
4: No.
2: C'è nella mano, aspetta, cerchiate di figurarvi perché stiamo facendo la radio, anche voi di Firenze, ascoltate che questa cosa dell'arancino torna utile perché un giorno non sai cosa fare. Si prende il ripieno, lo si stringe nella mano, ok?
4: Poi si prende il pangrattato.
2: Pangrattato, noi l'abbiamo in casa, l'abbiamo.
4: Perché mia mamma lo fa col pangrattato. Poi lo chiude.
2: Sì.
4: Lo chiude e si mette dentro il ripieno, lo frigge e è fatto.
2: Fantastico, guarda, sei stata brava, fate un applauso alla signorina che cuoca. Ti piace come scelta l'arancino, l'arancina, Marta?
3: Ma devo dire che la ragazza è stata bravissima, cioè veramente la ricetta originale. Tra l'altro dobbiamo ricordare per i palermitani e i catanesi che a Palermo è arancina ed è rotonda come una piccola arancia, a Catania è arancino ed è appunta perché ricorda l'Etna. Pensate, si dice che nacque alla corte degli arabi che amavano unire lo zafferano al riso e alla carne di agnello, mentre la croccante panatura fritta fu inventata in epoca normanna per trasportare il cibo durante le battute di caccia. Ci sono altri piatti che vi piacciono? Io ne avrei tantissimi. Frankie, tu cosa hai assaggiato di siciliano?
2: Il canone siciliano, la signorina, che è buonissimo, tutta la parte di dolci. Tra l'altro sono anche fresco di un viaggio a Palermo, per cui adesso ti racconterò tutto. Prima ti volevo chiedere una spiegazione, però giusto per rendere a tutti chiaro, non vorrei aver capito male, si chiama arancino se sa il cicciolino che viene fuori, invece se tondo perfettamente è arancina, è così, quindi col cicciolino diventa maschio.
3: Sì, Frankie, una... è una bellissima rivisitazione dei termini. Credo che così non se lo dimenticherà mai nessuno.
2: Così uno dopo non ha il dubbio. Devo dire che faccio un po' fatica a ricordarmi i nomi tecnici delle cose che ho mangiato, ma mi ricordo una frase che ho letto in un cartello che riassume bene la cultura siciliana, che dove c'era una fetta di cucumero morsicata e c'era scritto scusate il mio siciliano, io sono bolognese, ti si pigliata a muzzigona, c'era scritto questa frase che era particolarmente, quindi c'è tutto buono, tutto veramente buono. Io evito tutte le cose invece che ce ne sono di particolari in Sicilia che riguardano l'interiore, perché quelle non fanno parte un po' del cibo che io mangio. Marta, noi ti ringraziamo per questo bel viaggio e ovviamente se qualcuno da quelle parti vuole andare a fare la spesa ci sono ovviamente dei posti giusti, no?
3: Assolutamente, Frankie, a San Giovanni la Punta vi aspettiamo nel nostro Penny. Se volete cimentarvi nella preparazione del cannolo siciliano, vi dico che le sue radici affondano nell'harem del castello di Caltanissetta durante la dominazione araba, dove le donne preparavano un dolce con ricotta, mandorle e miele. E pensate, la forma a tubo richiama antichi riti di fertilità legati anche alle festività locali, ed era originariamente preparato solo durante il periodo di carnevale, prima di diventare poi un dessert, diciamo, giornaliero, perché quando sei in Sicilia te lo vuoi mangiare tutti i giorni. Frankie, grazie per questo podcast anche oggi, noi ci risentiamo prossimamente. Io vi ricordo che il 17 agosto saremo al Penny Day, ci sarò anch'io per festeggiare una bellissima giornata dedicata a Penny. Ciao!
2: Ciao Marta, noi non vediamo l'ora di vederti.
6: Grazie Marta.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Quasi in chiusura di programma, la nostra spesa riparte dal gelato allo yogurt Wellness, la nostra linea del benessere che infatti vi permette in questo caso di acquistare un gelato senza lattosio, buonissimo, doppio gusto, bianco e ai frutti di bosco. Gelato allo yogurt Wellness, ogni confezione ne contiene 5, in sconto del 25%, 2,99 euro, poi scorpacciata di benessere con le verdure, contorno grigliato, gli allegri sapori, pronto in pochi minuti, in padella, goccia d'olio, un pizzico di sale, voilà, buonissimo. Tra le tante cose, le verdure, soprattutto d'estate, sono ricche di vitamine e minerali, apportano vitamina C, vitamina A, nutrienti importanti per il nostro sistema immunitario, ma anche per la nostra pelle e la funzione muscolare. Da Penny, contorno grigliato, gli allegri sapori, in sconto del 22%, a solo 1,39 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Sir Elton John e KD Lang con Teardrops a chiudere il nostro Penny Insieme. Un piacere, un onore soprattutto aver accompagnato la vostra spesa fino a qua in questo venerdì 31 luglio mattina. Vi ricordo che è tornato il concorso da favola Paga a Penny. Fino al 9 di agosto con 35 euro di spesa potete essere uno dei fortunati 5 vincitori di 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Ovviamente tutto fatto con Penny Card, concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Da Tommaso Stabilini è tutto, vi auguro un buonissimo primo weekend di agosto, una buona estate, come sempre buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, ciao!
1: Tuffati nell'estate di Penny!

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
2: Frulliamo le verdure lessate e creiamo una morbida vellutata, oppure prepariamo uno smoothie di frutta fresca e yogurt. Per preparare tante cose buone è utile il mixer, un elettrodomestico da tenere sempre a portata di mano. Adesso è in offerta grazie allo speciale Voglia di Griglia. Il mixer aiuta a fare di tutto, dalle salse ai triti di erbe ai frullati. Ce lo facciamo dire da un esperto, il cuoco Giorgio Macauda.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Mixer usato tantissimo in cucina, soprattutto per fare delle ottime zuppe, delle vellutate di verdure cremose, degli ottimi patè da poter spalmare sulle tartine. E per i nostri dolci è chiaro che il mixer diventa indispensabile.
2: Possiamo davvero usarlo in mille modi grazie a Giorgio Macauda. Da Penny troviamo il mixer Faccio Io Termo Z. È impostabile su due velocità, ha le lame in acciaio inox e il bicchiere graduato incluso. Inoltre c'è la frusta e il tritatutto con tazza. Grazie allo speciale Voglia di Griglia di Penny, il mixer Faccio Io Termo Z costa 19,99 euro.
1: Gli speciali di

0: trovi solo da Penny.
1: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per idratare il corpo sotto il sole e avere sali minerali che ci rigenerano. Il contorno grigliato di Allegri Sapori scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Alla fine della grigliata rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Wellness, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco o ai frutti di bosco, utile per sgonfiare le gambe durante le giornate più torride. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.
2: Welcome to the paradise.
3: Quattro abbracci su

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Benny.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Penny ci invita a provare i prodotti della linea Le Specialità Cuor di Terra, che ci permettono di assaggiare in tutta Italia le specialità di ciascuna regione. Le parole chiave sono tipicità, tradizione, qualità, ricercatezza, per portare in tavola le nostre specialità preferite. Adesso, acquistando i prodotti Le Specialità Cuor di Terra, ricevete un buono sconto da 7 euro su una delle vostre prossime spese da Penny. Uno stimolo in più ad acquistare e provare questi prodotti: pane carassau, cannoli siciliani, panzerotti, tonini, stracciatella e tanti altri. Se comprate almeno 7 euro di prodotti Le Specialità Cuor di Terra con Penny Card, ricevete un buono sconto da 7 euro.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel cuore della stagione estiva approfittiamone per accelerare la raccolta punti attraverso i prodotti sponsor acquistandoli con la Penny Card. E troviamo anche i famosissimi Tuk, il cracker classico ideale per qualunque momento della giornata, anche sotto l'ombrellone. Lo possiamo sgranocchiare in tutta tranquillità. Comprando una confezione di cracker Tuk classico con la Penny Card, per voi 15 punti extra e punti extra preziosissimi per velocizzare la vostra raccolta punti, anche acquistando con la Penny Card la birra Corona Extra, storica birra nata nel 1925 a Città del Messico e diventata nel corso dei decenni una birra famosa in tutto il mondo. Acquistando con la Penny Card una bottiglia di birra Corona, per voi 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: la frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Estate, tempo di abbondanti macedoni di frutta. In questo periodo dell'anno la frutta è importante anche per recuperare i liquidi persi con il sudore. Dà una mano pure a reintegrare elementi essenziali per il corpo come potassio e magnesio, e così riusciremo a combattere in modo efficace il caldo. Inseriamo nella macedonia di frutta estiva le pesche gialle coltivate in Italia, con la loro polpa carnosa e un profumo intenso. Al chilo sono in sconto 1,99 euro. Nella macedonia estiva c'è sicuramente spazio anche per le albicocche, un frutto rinfrescante che protegge la vista ed è in grado di aiutare pure la pelle. Albicocche coltivate in Italia, al chilo in offerta 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Il gusto delle nostre regioni che mettiamo nel carrello di Penny. Eh sì, perché con lo speciale spendi e riprendi dal 30 luglio al 2 agosto, acquistando 7 euro dei nostri prodotti, le specialità cuor di terra con Penny Card, ricevete subito un buono sconto da 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con Penny Card. Monica Di Maggio, che è stata responsabile private label e ora sostenibilità, consiglia quali prodotti cuor di terra acquistare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Il grana e il parmigiano reggiano sono già eccellenze e patrimonio culinario del nostro paese. Attraverso la linea cuor di terra e le specialità abbiamo voluto fare un passo in più, cioè abbiamo legato la qualità alle alte stagionature, che consente di percepire al meglio quelli che sono le sensazioni organolettiche dei nostri prodotti. Quindi parliamo di un grana padano di OP riserva 20 mesi e di un parmigiano reggiano di OP riserva 30 mesi.
1: Grazie alla nostra Monica Di Maggio, che è stata, ripeto, responsabile private label e ora sostenibilità Penny. Insomma, cuor di terra, un'ampia linea di prodotti di qualità che porta in tavola le tipicità italiane, i sapori più ricercati per dare un tocco di eccellenza sulla vostra tavola. E allora, speciale spendi e riprendi. Dal 30 luglio al 2 agosto, acquistando 7 euro dei nostri prodotti, le specialità cuor di terra con Penny Card, subito per voi un buono sconto da 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con Penny Card.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto, come prima cosa, occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro. E sempre dal catalogo voglia di griglia, per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono, in grado di generare un calore uniforme. La voglia di griglia carbone di legna, in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Da Penny è arrivato il momento di grigliare con lo speciale Voglia di griglia. Sulla nostra griglia questa volta mettiamo il colore rosso dei pomodori piccadilli, ideali in estate perché intanto siamo nel pieno della loro stagione, quindi offrono il massimo del sapore, e poi la dolcezza di questo tipo di pomodoro bilancia perfettamente i sapori intensi di ciò che mettiamo sulla griglia, come la carne, la salsiccia, i formaggi affumicati, eccetera eccetera. Sulla griglia come li facciamo? Allora, li tagliamo a metà e li cuociamo 1-2 minuti e poi li condiamo con olio, timo, un pizzico di sale. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché il calore concentra gli zuccheri naturali, rendendo i nostri pomodori piccadilli ancora più saporiti. Che bontà estiva! Allora, da Penny, con lo speciale Voglia di griglia, coltivati in Italia, pomodori piccadilli, mezzo chilo, offerta promo 1,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: trovi solo da Penny.
1: Prima di arrivare in cassa, non dimentichiamoci di fare una pausa nel reparto surgelati. In particolar modo in estate è essenziale avere il freezer ben rifornito, ad esempio di gelato, quello di Welles. Uno dei marchi di Penny, gelato allo yogurt bianco e ai frutti di bosco, senza lattosio, in una confezione da 5 pezzi, scontata del 25% a 2,99 euro. Nel congelatore lasciamo sempre dello spazio pure per i contorni, in particolar modo quelli universali da avvicinare un piatto di pesce, di carne, dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, contorno grigliato, che possiamo cucinare velocemente in padella o anche utilizzando un microonde, in una confezione scontata del 22% a 1,39 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Kenny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Emmy Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Ma se uno sentisse per la prima volta questa sigla, mi spieghi cosa dovrebbe pensare?
0: Che bisogna cambiare il conduttore.
1: Ecco appunto, vabbè, nuovo appuntamento con il Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, vediamo le notizie più curiose della settimana. Dalla Repubblica scoperta la ciliegia più cara del mondo, l'hanno chiamata Aomori Heartbeat ed è stata venduta in Giappone per 296 euro. Una cassetta da 18 pezzi può costare fino a 600.000 yen, poco più di 2.000 euro. Adesso a Cattolica, da Rimini Today, un uomo stanco di fare la fila al pronto soccorso si getta nel vuoto e viene subito ricoverato. L'uomo ha fatto un volo di 4 metri, ma pare che adesso stia meglio, eh?
0: Sì, buonasera, mi servirebbe un taxi in via Garibaldi 89.
1: Tu adesso mi spieghi perché devi chiamare un taxi mentre siamo in diretta.
0: Nome? Nettuno 76, perfetto, grazie.
1: Niente, manco m'ascolta. Comunque 16 puntate ci sono volute, ma alla fine ce ne siamo liberati. Senti già che clima più disteso, sereno, bastava poco, no? Da Torino Today a Rivara, una donna partorisce in un distributore di benzina e chiama la figlia Fiamma. Ecco, speriamo non partorisca in un posto come Creta, perché lì diventa più complicata la cosa. Ancora in Giappone, dove un impiegato si ubriaca e perde una chiavetta USB con i dati sensibili di un'intera città di 500.000 persone. Secondo il racconto del canale NHK, l'uomo avrebbe bevuto un bicchiere di troppo accorgendosi dello smarrimento solo la mattina successiva.
0: 10:50, ecco qua, tenga pure il resto.
1: Ecco, mai cantare vittoria troppo presto, ma scusa, poi perché c'è un taxi qua sotto?
0: Certo, è per te, così mi lasci il posto e vai in vacanza.
1: Ma neanche per sogno, poi comunque non ti farebbe entrare nessuno, ne sono certo, è tempo sprecato, caro mio. Vabbè, comunque anche per oggi finalmente termina qui la puntata del Penny Fan.
0: Buongiorno, sì, collaboro con la radio, mi fate passare che devo vedere un collega, grazie.
1: Cioè l'hanno fatto entrare. Vabbè, da Tommaso Stabilini è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Sicurezza!
0: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo un pranzo in pochi minuti portando in tavola qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe, completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta affilata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99€ alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99€.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Pagapenny, la spesa che ti paga le spese.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per vincere insieme. Torna il concorso da favola Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Fino al 9 agosto potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card. Sentite le voci e le emozioni dei clienti che hanno già vinto, intervistati in diretta dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Nella vincita io all'inizio non ci credevo, poi ho avuto una conferma e tutto, è stato emozionante, che la prima volta che vinco qualcosa, l'emozione arriva alle stelle.
4: Ah, quindi la prima volta che lei vince qualcosa, questo è molto bello, l'ha condiviso anche in famiglia questo momento, non so, con gli amici?
3: Sì, con mia moglie e mio figlio.
1: E allora ecco cosa dovete fare fino al 9 agosto. Fate 35 euro di spesa con PennyCard e potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Piccolo consiglio, più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

spettatore. Valuterò un cambio d'armonia. Amo la musica perché mi porto ovunque, dallo stesso

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La food blogger preferita dagli italiani, Benedetta Rossi, ha scelto le nostre melanzane tonde per preparare le sue ricette di pasta fredda. Inquadrando il codice QR che trovate sul volantino, potrete accedere al nostro sito e scoprire tutti gli ingredienti. Io vi svelo cosa ho usato per la pasta fredda all'ortolana: zucchine, melanzane, peperoni, ma anche pomodorini, mozzarella e basilico. Un tripudio di colori, sapore e salute grazie alle melanzane che depurano l'organismo trattenendo solo i nutrienti. Per le vostre ricette estive, le melanzane tonde vi aspettano da Penny.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico, e poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora, da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza. Melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine. Le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate, leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti. Aiutano a reintegrare, per l'appunto, acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale pulizie per rendere la casa lucente e brillante come uno specchio. Ma chi se ne occupa? Ho chiesto proprio a voi chi fa i lavori di casa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Domanda fondamentale. Quando sei a casa, chi fa i lavori di casa fra te e la tua dolce metà? Come vi organizzate?
3: Allora, ci dividiamo i compiti praticamente in casa. Io sono quello che principalmente spazza casa, però non la lava. Quindi usa l'aspirapolvere, ma non usa il mocio e lavare per terra. Nell'ambito della cucina, io sono quello che non cucina, ma principalmente è quello che posa la tavola, sparecchia e automaticamente fa andare la lavastoviglie con capsule o comunque detersivo, queste cose qua. Quindi diciamo che per avere un rapporto molto duraturo c'è anche il fatto di mettersi in gioco anche nelle piccole cose che magari diamo sempre per scontato.
1: Una divisione dei compiti ben bilanciata che fa bene alla coppia. La cosa fondamentale in una casa è l'ordine. Infatti gli psicologi dicono che l'ordine a casa influenza anche una maggiore organizzazione mentale. Adesso trovate gli organizer per armadi con set copriabiti, porta scarpe, porta oggetti. Vengono solo 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale boglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny, segnatevi fino al 12 di agosto su tantissimi prodotti, ad esempio sul formaggio Philadelphia classico, che possiamo abbinare in modo semplice. È un ingrediente particolarmente versatile per preparare ricette dolci e salate. Ad esempio, provatelo con il salmone affumicato, ma avvicinatelo pure a pomodorini freschi e, perché no, vi consiglio un altro abbinamento con marmellata o miele. Fino al 12 agosto, prodotti salva spesa. E per voi il formaggio Philadelphia classico, in una confezione da due pezzi, scontata del 20% a 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50 x 90 cm. Colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani per il bagno di casa o perché no, da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny, speciale pulizie, 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi, in insalata, e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: solo da Penny.
1: Ok, è estate, fa caldo, serve una ricettina fresca e particolarmente buona e poi servono gli amici da invitare a casa. Olive marinate al limone. Ci servono le olive, della scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo di limone, olio extravergine d'oliva, origano o timo, a vostra scelta, e poi del pepe nero. Lasciamo insaporire per 20-30 minuti circa. Da Penny cosa trovate? Le olive bella di Cerignola, ma anche il cocktail di olive condite a solo 1,99 euro. I limoni, invece, fondamentale in questa ricetta, al chilo sono in offerta promo 2,29 euro.
2: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card, i

0: qualità e risparmio.
1: Impariamo a mangiare sano giorno dopo giorno, anche in estate. Per voi da Penny, nel reparto alimentare, i biscotti integrali ripieni misura, con il loro cuore morbido al quale non si può resistere, realizzati con farina 100% integrale proveniente da una filiera italiana. La mattina, volendo, possiamo inzupparli nel latte tiepido o anche freddo per rendere più morbida la frolla integrale senza però sfaldarla. Provate ad avvicinarli a una tazzina di caffè, ma anche con un cappuccino. Andremo a creare un contrasto invitante con la schiuma calda del cappuccino e il ripieno del biscotto. Biscotti integrali, ripieni misura, frutti di bosco e arancia. Scontati da Penny, 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra e accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili durante i viaggi in macchina delle vacanze è una confezione di Tuk. E pensate, il nome dei cracker Tuk deriva dalle iniziali lette su un giornale americano nel 1958 dal suo creatore belga. Lesse la sigla Trade Union Corporation su una testata e decise di usare quelle lettere per il suo nuovo biscotto salato. Acquistando la confezione di Tuk otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il mondiale e quello di leader più giovane del mondiale piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto, dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. E io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta-carotene proteggono la vista e favoriscono una bronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: State organizzando un pranzo o una cena speciali, magari legati a una ricorrenza da festeggiare? Beh, in questo caso gli antipasti non possono mancare, eh? Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di antipasti con Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo realizzare un antipasto più leggero, cosa ci consigli?
4: Allora, come antipasto leggero possiamo sempre andare su qualche fettina di bresaola associata anche a un formaggio spalmabile, a un latticino fresco, una buona mozzarella, qualche fettina di pomodoro. E anche il gioco è fatto.
1: Per i vostri antipasti, bresaola Black Angus Le Freschette, in una confezione scontata del 23% a 2,89 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare, regala momenti di relax all'aria aperta e un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare è il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe. Completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

0: che trovi solo da Penny.
1: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per idratare il corpo sotto il sole e avere sali minerali che ci rigenerano. Il contorno grigliato di Allegri Sapori scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Alla fine della grigliata rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Welles, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco o ai frutti di bosco, utili per sgonfiare le gambe durante le giornate più torride. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
0: Penny, ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi, ad esempio il pollo con i peperoni. Nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel cuore della stagione estiva approfittiamone per accelerare la raccolta punti attraverso i prodotti sponsor acquistandoli con la Penny Card. E troviamo anche i famosissimi Tuk, il cracker classico ideale per qualunque momento della giornata, anche sotto l'ombrellone. Lo possiamo sgranocchiare in tutta tranquillità. Comprando una confezione di cracker Tuk classico con la Penny Card, per voi 15 punti extra e punti extra preziosissimi per velocizzare la vostra raccolta punti, anche acquistando con la Penny Card la birra Corona Extra, storica birra nata nel 1925 a Città del Messico e diventata nel corso dei decenni una birra famosa in tutto il mondo. Acquistando con la Penny Card una bottiglia di birra Corona, per voi 15 punti extra.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, tempo di abbondanti macedoni di frutta. In questo periodo dell'anno la frutta è importante anche per recuperare i liquidi persi con il sudore. Dà una mano pure a reintegrare elementi essenziali per il corpo come potassio e magnesio, così riusciremo a combattere in modo efficace il caldo. Inseriamo nella macedonia di frutta estiva le pesche gialle coltivate in Italia, con la loro polpa carnosa e un profumo intenso. Al chilo sono in sconto 1,99 euro. Nella macedonia estiva c'è sicuramente spazio anche per le albicocche, un frutto rinfrescante che protegge la vista ed è in grado di aiutare pure la pelle. Albicocche coltivate in Italia, al chilo in offerta 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Dura difetti, tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto, come prima cosa, occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro. E sempre dal catalogo voglia di griglia, per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono, in grado di generare un calore uniforme. Da voglia di griglia, carbone di legna, in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: cose che contano ancora, per le certezze e per le cose inutili.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Torna il concorso Paga Penny che, mentre facciamo la spesa, ci dà la possibilità di vincere 1000 euro in buoni per le spese di casa. In particolare adesso potete vincere 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico. Faranno molto comodo a settembre, quando bambini e ragazzi ritornano a scuola e devono comprare tutto quello che serve: quaderni, penne, colori, libri. Un bel impegno per le famiglie, questi 1000 euro farebbero davvero comodo. Per avere la possibilità di vincere uno dei 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico, basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 9 agosto. Più spese fate, più possibilità avete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Prima di arrivare in cassa, non dimentichiamoci di fare una pausa nel reparto surgelati. In particolar modo in estate è essenziale avere il freezer ben rifornito, ad esempio di gelato, quello di Welles. Uno dei marchi di Penny, gelato allo yogurt bianco e ai frutti di bosco, senza lattosio, in una confezione da 5 pezzi, scontata del 25% a 2,99 euro. Nel congelatore lasciamo sempre dello spazio pure per i contorni, in particolar modo quelli universali da avvicinare a un piatto di pesce, di carne, dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, contorno grigliato, che possiamo cucinare velocemente in padella o anche utilizzando un microonde, in una confezione scontata del 22% a 1,39 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Frulliamo le verdure lessate e creiamo una morbida vellutata, oppure prepariamo uno smoothie di frutta fresca e yogurt. Per preparare tante cose buone è utile il mixer, un elettrodomestico da tenere sempre a portata di mano. Adesso è in offerta grazie allo speciale Voglia di Griglia. Il mixer aiuta a fare di tutto, dalle salse ai triti di erbe ai frullati. Ce lo facciamo dire da un esperto, il cuoco Giorgio Macauda.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Mixer usato tantissimo in cucina, soprattutto per fare delle ottime zuppe, delle vellutate di verdure cremose, degli ottimi patè da poter spalmare sulle tartine. E per i nostri dolci è chiaro che il mixer diventa indispensabile.
1: Possiamo davvero usarlo in mille modi grazie a Giorgio Macauda. Da Penny troviamo il mixer Faccio Io Termo Z. È impostabile su due velocità, ha le lame in acciaio inox e il bicchiere graduato incluso. Inoltre c'è la frusta e il tritatutto con tazza. Grazie allo speciale Voglia di Griglia di Penny, il mixer Faccio Io Termo Z costa 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Benny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati. Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Penny ci invita a provare i prodotti della linea Le Specialità Cuor di Terra, che ci permettono di assaggiare in tutta Italia le specialità di ciascuna regione. Le parole chiave sono tipicità, tradizione, qualità, ricercatezza, per portare in tavola le nostre specialità preferite. Adesso, acquistando i prodotti Le Specialità Cuor di Terra, ricevete un buono sconto da 7 euro su una delle vostre prossime spese da Penny. Uno stimolo in più ad acquistare e provare questi prodotti: pane carassau, cannoli siciliani, panzerotti, tomini, stracciatella e tanti altri. Se comprate almeno 7 euro di prodotti Le Specialità Cuor di Terra con Penny Card, ricevete un buono sconto da 7 euro.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo un pranzo in pochi minuti portando in tavola qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Summer Paradise, Simple Plan, Sean Paul su Penny FM ci hanno portati alle 16. Buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny.
1: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
0: Nel cuore dell'estate, il pomeriggio di questo venerdì del 31 di luglio, insieme in diretta nazionale in tutte le filiali Penny da qui alle 19, ci sono tante cose di cui parlare. Ad esempio, vi ricordo che se acquistate 7 euro dei nostri prodotti, le specialità Cuor di Terra, con Penny Card, riceverete un buono di 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con la Penny Card. Ora ritmo della spesa con Harry Styles.

0: As It Was, Harry Styles su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Novità nel cuore dell'estate da Penny: le offerte si allungano e durano di più. 14 giorni di grande convenienza, sino praticamente al cuore di questo mese di agosto. Su tantissimi prodotti ne prendiamo due in considerazione e troviamo il modo di creare questa sera, ad esempio, per la cena un'insalata estiva con zucchine e melone. Unisce melone e zucchine e anche un po' di formaggio. La famosa feta verrà qualcosa di molto invitante. Allora, coltivato in Italia, il melone al chilo è scontato 99 centesimi e le nostre zucchine al chilo invece sono in offerta qui da Penny, 1,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli su Penny FM questa domenica.
2: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Eh sì, da Penny c'è uno speciale voglia di griglia con tante cose importanti per dar vita a dei momenti, beh, all'aria aperta, di quelli indimenticabili. Noi abbiamo fatto girare il microfono di Penny FM tra voi clienti per sapere quanto grigliate e cosa soprattutto mettete sul braciere.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Le salamine, le costine, tutte quelle cose lì che mi piacciono.
5: Pesce più che altro.
6: Tutto quello che è possibile, commestibile, dalla verdura al pesce alla carne.
7: Beh, in genere la cucino io e faccio un po' di tutto io, ma maggiormente faccio le braciole di maiale.
1: Un po' di tutto ho sentito. E allora dallo speciale voglia di griglia anche il bacon voglia di griglia già fette in questa confezione da 300 grammi a quantità limitata. Affrettatevi per dei momenti di grigliate spettacolari. 2,99 euro.

0: It's amazing su Penny FM alle 16:18. Torniamo con piacere a parlare di questo speciale Voglia di Griglia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Sì, perché da Penny c'è la scamorza bianca e quella affumicata di Val Bontà, fatte con latte 100% italiano che possiamo grigliare. Per grigliarle in modo, diciamo, perfetto, mi permetto di utilizzare questo termine e di evidenziarlo, tagliamo il formaggio a fette spesse, scaldiamo bene la piastra e cuociamo solo per pochi minuti. E allora, scamorza bianca e affumicata Val Bontà, un prodotto speciale. Speciale Penny Card, con la Penny Card ogni confezione ha uno sconto del 20% a 1,99 euro. E poi, concludiamo i nostri momenti nei quali grigliamo con un piccolo peccato di gola di quelli che, insomma, d'estate ci stanno molto volentieri. Nel reparto surgelati Snickers e Bounty Ice Cream Bar, la confezione da 6 pezzi per tanti momenti di piacere rinfrescanti, e in offerta 2,99 euro. 10 minuti e ci colleghiamo con la Blue Rock Station, in collegamento diretto con l'acqua fa di Riccione, Frankie DJ, intanto musica italiana su Penny FM. Questa è Giusy Ferreri.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Ligabue su Penny FM alle 16.30.
1: Acquafan, Penny Chat.
0: Eccoci qui, certo, Penny c'è all'Acquafan. Come ogni pomeriggio ci colleghiamo con la Blue Rock Station di Frankie DJ e apriamo a questo punto allora il collegamento con l'Acquafan di Riccione, dai!
1: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.
2: Peppe, ci sei? Buongiorno!
0: Buongiorno Acquafan, ci sono, vi stavo ascoltando, ho ballato anch'io. Com'è l'atmosfera da quelle parti, soprattutto il caldo, eh?
2: Allora, come dico sempre, il caldo è un brutto nemico, ma l'Acquafan devo dire che diventa un nemico abbastanza piacevole, perché sei sempre a mollo e quindi bene o male te ne accorgi molto, ma molto meno.
0: Allora ragazzi, visto che siete spesso a mollo, poi quando uscite vi mettete all'ombra, la domanda è: al mare, in spiaggia, leggete? E poi siete più da libro cartaceo, formato digitale, o scegliete il classico quotidiano sportivo tipo la Gazzetta o il Corriere dello Sport?
2: Quella che quando c'è il vento non riesce a tenere la,
0: ecco,
2: pagina,
0: appunto,
2: la pagina ferma,
0: appunto.
2: E poi va la sabbia in mezzo, si strappa la pagina, quello dopo si arrabbia. Andiamo a sentire se ancora si legge qualcosa di fisico o è tutto digitale da questa ragazza. Intanto, come ti chiami?
3: Stella.
2: Ciao Stella, tu leggi?
3: Io leggo poco, purtroppo.
2: Leggi poco perché sei pigra, cioè preferisci, sì, ascoltare le cose.
3: Io. Vedere film, eccetera.
2: Vedere film, ma in spiaggia però vedere un film è scomodo.
3: No, certo, però in spiaggia faccio il sudoku.
2: Ah, il sudoku, però quello lo fai, lo fai sul cartaceo, per,
3: sì,
2: forza,
3: esatto,
2: perché va segnato.
3: Sì, sì.
2: Cioè, oddio, no, per forza no, perché...
3: Però ci sono,
2: sì, sì. Sei una campionessa di sudoku?
3: Non esageriamo, però dai.
2: Però se riesci, cioè, lo vuoi spiegare in due parole per,
3: sì,
2: quelli...
3: Io.
2: Come funziona il sudoku? Ci sono tante lettere?
3: Ci sono 9 quadrati. Quadratini,
2: sì,
3: con 9 altri quadratini dentro,
2: sì, sì.
3: In pratica tu devi riempire gli spazi, i quadratini vuoti con dei numeri da 1 a 9.
2: Ok.
3: Però molte volte alcuni numeri sono già inseriti nei quadratini proprio per aiutarti a, diciamo, a compilarli.
2: Sì.
3: E niente, in un quadrato non possono esserci gli stessi numeri, cioè tipo 2 volte 1.
2: Ok.
3: Poi nemmeno nella stessa fila o nella stessa riga.
2: Ok, no, fermiamoci perché pensavo molto, fosse molto più semplice. Invece, cioè, io ho ascoltato.
3: È complicato spiegarlo.
2: Ho preso anche appunti, però volevo chiedere se puoi spiegarlo perché qualcosa mi ha sfuggito. No, no, magari dopo. Fuori onda, perché ho visto Beppe in studio che stava iniziando a fare i 9 quadratini, ma non ci saltava fuori, vero Beppe?
0: Assolutamente sì, perché poi col caldo che fa, sudoku, già il nome mi fa ancora più caldo, eh?
2: questo è stato tagliente. Aspetta che forse ho trovato una lettrice. Tu leggi?
4: Sì, ciao, mi chiamo Miriam, si leggo ancora su carta anche.
2: Ancora su carta, poi in spiaggia è una bella soddisfazione. Segnalibro o pieghi la pagina?
4: Segnalibro.
2: Segnalibro. Il libro va rispettato.

0: va rovinato, i miei sono tutti pieni di orecchie, però comunque almeno so dove sono arrivato. E cosa ti piace leggere?
1: Un po' di tutti i generi.
0: Sì, roba d'amore, azione.
1: L'ultimo che ho letto una biografia.
0: Oh, bello, anche quelle storiche. Sono interessanti. Quindi niente ebook digitali?
1: No, ancora no.
0: Perché no? Ma sì.
1: Sì, il computer lo usiamo, però non per leggere.
0: C'è qualcuno che usa l'ebook, che ha un po' di libri elettronici? No, perché Panno ne vende di craccati. No, sto scherzando. No, assolutamente, comprate i libri, perché dobbiamo aiutare l'editoria. Quindi poco di tecnologici i nostri di oggi al Blue Rock, Beppe.
2: Ma direi che è anche giusto, perché siamo talmente coinvolti dalla tecnologia, a volte soffocati, che la carta, il piacere di leggere qualcosa come si leggeva anni fa, secondo me resterà sempre intramontabile,
0: Beh sì, assolutamente. Scusa, intanto mi stavo, perché io faccio 40 cose contemporaneamente, quindi mentre tu stavi replicando ero lì che mi ero spostato per sapere quale canzone c'era da annunciare, ma solo dopo aver fatto il link ovviamente a Penny, perché Beppe, giustamente, ci sono tanti signori, signore, ragazzi e ragazze che stanno facendo spesa ascoltandoci, quindi dobbiamo mandargli un messaggio?
2: Sì, assolutamente sì. Quando avete finito di abbronzarvi, attenzione, anche nel Penny, quello lì vicino all'Acquafanna, così come in tutti i Penny d'Italia, ci sono moltissimi prodotti dedicati alla cura della persona, per cui non vi resta che riempire il carrello e proteggere il vostro corpo, soprattutto dopo l'esposizione solare.
0: Grazie Beppe, ci curiamo per bene.
2: Ciao.
3: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Touch Me Sting su Penny FM.
1: Da Penny la spesa vale.
0: Ma certo, da Penny la spesa vale. Vi ricordo, sino al 2 di agosto, per cui sino a questa domenica, sino a dopodomani, acquistate 7 euro dei nostri prodotti e le specialità Cuor di Terra con la Penny Card, mi raccomando, con la Penny Card, e riceverete un buono da 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con la Penny Card. Spendi e riprendi. Vi ricordo, tutto valido sino a tutta la giornata di dopodomani, di domenica 2 agosto. Non vi resta, è semplicissimo, che acquistare 7 euro dei nostri prodotti, le specialità Cuor di Terra, però con la Penny Card, e riceverete immediatamente un buono sconto di 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con la Penny Card.
2: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Ragazze facili, Cesare Cremonini su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny c'è un interessante speciale pulizie. Troviamo veramente tante cose importanti per completare l'arredamento, ad esempio, del bagno. Un tappeto da bagno, colori assortiti, bello da vedere, morbido, sul quale appoggiare il nostro corpo, i nostri piedi appena usciti dalla doccia, ad esempio, a 6,99 euro. Ma ci sono anche degli asciugamani in spugna, anche loro morbidi, morbidi, colori assortiti, 4 asciugamani mani in spugna, vostri da Penny per quest'estate a 8,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Difficult su Penny FM alle 17 che scattano in questo istante. Vi ricordo una cosa molto importante: acquistate immediatamente il nuovo libro della famosissima food creator Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, subito per voi un buono sconto di 5 euro sulla vostra prossima spesa. E a questo punto il ritmo della spesa ci porta verso questo grande successo di Tiziano Ferro, a 25 anni dalla versione originale, remixato da Tiziano con Lazza. Sto parlando di Perdono.

0: Perdono con Tiziano Ferro e Lazza su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Un piatto di pasta questa sera per la cena, piatto di pasta ovviamente prendendo in considerazione una ricetta estiva, d'altronde siamo nel cuore di questa bellissima stagione, nella seconda parte di questo pomeriggio, di questo venerdì del 31 di luglio, e allora una ricetta veloce con olive, limoni, e creiamo una pasta con olive, limone e pan grattato croccante. Primo piatto saporito e fresco, utilizzando i limoni che trovate in sconto da Penny, un chilo, è in offerta nei nostri punti vendita, 2,29 euro. Poi le olive, ci sono quelle bella di Cerignola e il cocktail di olive condite, ogni confezione è da 400 grammi ed è in offerta 1,99 euro. Tre successi senza nessuna interruzione accompagnano i vostri acquisti in questo pomeriggio d'estate. Si comincia così con Jade Gallagher.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Every Moment su Penny FM, alle 17:16. Ancora buon pomeriggio d'estate ed acquisti in tutte le filiali Penny, dove potete acquistare piante e fiori. Tra le piante anche il basilico. Con le foglioline di basilico rendiamo più saporita la pizza fatta in casa, ma anche una pizza surgelata alla quale vogliamo aggiungere un qualcosa in più. La caprese, allora, il basilico, la pianta di basilico, tra l'altro la possiamo curare e mantenere nel corso del tempo perché duri tanto in una maniera semplicissima. Dobbiamo seguire tre regole d'oro, direi: luce indiretta, poi terreno umido ma senza ristagni d'acqua, e raccogliere le foglioline dall'alto e mai dal basso, partendo dal basso. E a questo punto acquistate con tutta serenità questa bella pianta di basilico che trovate da Penny a 1,79 euro.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no. Mr. Rain su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Come va la raccolta punti per collezionare i piatti della tradizione? Fare questo viaggio tra i sapori e le tradizioni delle regioni italiane? Beh, io vi dico che potete accelerare la raccolta punti con i prodotti sponsor. Scegliete i prodotti sponsor e ottenete punti extra solo però acquistando con Penny Card. Ad esempio, comprando una confezione di cracker Tuk classico, i crackers, quelli che possiamo portare anche in piscina, in spiaggia, sul posto di lavoro, si intende, in palestra, crackers Tuk classico, la confezione da 250 grammi, acquistandola con la Penny Card vi dà diritto a 15 punti extra. 15 punti extra anche se acquistate una birra Corona Extra, la bottiglia da 33 vi dà diritto con la Penny Card a 15 punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Don't Turn Around su Penny FM alle 17.30. Ancora buon pomeriggio, buon venerdì pomeriggio d'acquisti d'estate. Siete con Penny FM che vi accompagna in ogni punto vendita da nord a sud. Allora, da qualche anno, il mese di luglio, che si conclude appunto oggi, visto che il 31 è diventato il mese dell'iniziativa Black Street Free July, per sensibilizzare sull'impatto ambientale della plastica. Parliamo di questo argomento nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, con Dania Locatelli.
1: Salve signora Franca, ma cosa ci fa qua con tutte queste bottiglie vuote?
2: Oh, ciao Giovanni, le metto tutte qua nell'eco compattatore qui all'ingresso del supermercato.
1: Ah giusto, così invece di buttarle insomma vengono riciclate.
3: E poi ci danno i punti per avere lo sconto.
1: Ah bravo, e come si fa?
2: Ma io uso l'app di Coripet sul telefono e il compattatore si attiva. Poi inserisco le bottiglie vuote in questo modo qua. E per ogni bottiglia mi danno un punto.
4: Benvenuti da Dania Locatelli. In questa puntata scopriamo un altro modo per essere sostenibili a partire da piccole scelte quotidiane. La sigla.
5: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
4: Qual è l'argomento di oggi? Abbiamo avuto uno spaccato di quotidianità che permette di contribuire alla riduzione di plastica nell'ambiente. Come?
5: Noi come loro.
6: Noi come loro.
4: Consegnate anche voi le bottiglie, così ottenete uno sconto e contribuite a limitare la dispersione di plastica. Basta scaricare la app Coripet sul telefonino, registrarvi inserendo i vostri dati e cliccare sull'icona della geolocalizzazione. Sulla mappa trovate l'ecocompattatore più vicino. Portate le vostre bottiglie vuote in plastica PET che hanno contenuto liquidi alimentari. Non schiacciate, con etichetta integra e codice a barre leggibile. Verranno riciclate per produrre nuove bottiglie. Pensate, per ogni bottiglia inserita saprete quanto materiale verrà prodotto e quanta CO2 equivalente avete risparmiato rispetto alla raccolta tradizionale. L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, stima che entro il 2060 l'utilizzo globale di plastica sarà triplicato rispetto a quello odierno. Oggi solo il 9% della plastica prodotta viene riciclato, il resto viene mal gestito e nemmeno ritirato, smaltito in discarica o incenerito. La raccolta selettiva di Coripet permette di riportare la plastica PET ai produttori, di modo che ogni bottiglia diventi una nuova bottiglia. Ce ne informa Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
1: Siamo con Lorenzo, assistente del Penny di Roma via Alessandria. Ciao Lorenzo.
7: Ciao.
1: Mi fai vedere come si consegnano le bottiglie?
7: Sì, è abbastanza facile. Si clicca nella parte alta dell'app Coripet, si visualizza il codice a barre, poi lo si mostra al lettore ottico dell'ecocompattatore e si fa riconoscere appunto il codice stesso. E dopodiché si inseriscono le bottiglie e si seguono le istruzioni per terminare l'operazione.
1: Facile. Ma tu la usi anche tu? Quanti punti hai raccolto?
7: Sì, anch'io la uso. Ho raccolto fino adesso 130 punti e dopo 24 ore appare il risultato aggiornato. E infatti dopo i 200 punti si può ottenere un buono spesa di 3 euro che si può utilizzare direttamente nel punto vendita Penny.
4: Facciamo una breve pausa e capiremo meglio l'importanza di questo semplice gesto.
5: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Qual è il messaggio che Penny vuole comunicare attraverso la collaborazione con Coripet e la raccolta di bottiglie in PET o PET? Lo chiediamo a Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità e del progetto Viviamo Sostenibile.
2: Il messaggio che Penny vuole lanciare all'interno del suo percorso Vivere Sostenibile è un impegno sull'ambiente, perché attraverso la partnership con Coripet riusciamo a collettare bottiglie in PET per dare il nostro contributo nella logica del riciclo e del recupero virtuoso, dove le bottiglie ritornano ad essere bottiglie. Dall'inizio della partnership abbiamo collettato ben 13 milioni di bottiglie e abbiamo anche instaurato un meccanismo virtuoso, anche premiante, nei confronti degli utenti che al raggiungimento di 200 punti possono usufruire dello sconto di 3 euro da spendere nei nostri punti di vendita al raggiungimento di 25 euro di spesa.
1: Coripet è un consorzio volontario senza scopo di lucro, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che si muove grazie a comuni, supermercati e cittadini. Aderire a questa raccolta che impatto ambientale ha? Ce lo spiega Monica Pasquarelli del Consiglio di Amministrazione Coripet.
3: È un gesto piccolo che però ogni cittadino può fare e può dare un grande contributo, perché da gennaio del 2025 esiste un obbligo di utilizzare il 25% di plastica riciclata nelle nuove bottiglie. Quindi raccogliere una bottiglia in PET significa dare un contributo importante a questo obiettivo nazionale, perché tutte le bottiglie vanno a diretto riciclo e il riciclatore è in grado di fare della nuova materia prima, che si chiama seconda, e dunque c'è una forte riduzione della produzione di nuova plastica. Più si ricicla, più si può contribuire a vedere sempre meno plastica nell'ambiente. Un altro grande vantaggio che si ottiene grazie alla rete di compattatori che Penny ha messo nei suoi negozi è una consistente riduzione dell'impatto della CO2. Questo significa che ogni bottiglia inserita all'interno del compattatore, saltando un passaggio industriale, significa meno trasporti, meno lavorazioni e quindi meno CO2.
1: Scarichiamo la app Coripet e iniziamo subito a consegnare le bottiglie in plastica PET e ad ottenere i punti per ricevere uno sconto sulla spesa. Visitate il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez. Sono intervenuti Lorenzo Riela, vice direttore Penny di Via Alessandria a Roma, Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità, Monica Pasquarelli, del Consiglio di Amministrazione Coripet. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Relax Acoustic su Penny FM, 10 minuti dalle 18.
1: Le collezioni di Penny.
0: E allora eccolo qui, un momento importante. Vi spieghiamo come collezionare i piatti della tradizione, fare questo viaggio tra i sapori e ovviamente, sottolineo con piacere, le tradizioni delle regioni italiane. Sono, attenzione, 8 piatti in ceramica made in Italy, costruiti nella nostra penisola, realizzati nella nostra penisola, con all'interno le autentiche ricette regionali. E possiamo fare appunto, come vi dicevo, questo viaggio attraverso queste ricette tra i sapori e le tradizioni delle regioni italiane. Sono resistenti, lavabili in lavastoviglie questi piatti e perfetti per l'uso quotidiano e per anche valorizzare momenti unici e speciali, magari questa sera una cena con gli amici o già pensare al Ferragosto. Come ottenerli? Beh, da Penny c'è il cashback. 1 euro vale un punto. È tutto molto semplice. Collezionate questi piatti nella maniera più easy e immediata. Ogni piatto è vostro, i piatti sono vostri con 180 punti e un contributo di 99 centesimi ciascuno. Questi sono i piatti della tradizione con le ricette italiane che trovate solo da Penny. Approfittatene, è un'occasione unica.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ex Ottago su Penny FM con John Fante, la buona musica italiana. E a questo punto vi ricordo una cosa molto importante: fino al 2 di agosto, sino a questa domenica, sino a dopodomani, acquistate 7 euro dei nostri prodotti e le specialità Cuor di Terra con Penny Card e riceverete un buono di 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con Penny Card. E a questo punto il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta all'ottobre del 1989 con un grande successo di Phil Collins. Sto parlando di Another Day in Paradise.

0: Another Day in Paradise, il nostro momento gold su Penny FM, con questo successo di Phil Collins, uno dei tanti creati dopo aver abbandonato la formazione dei Genesis, che ci ha portati al 1989. Pensate, il titolo di questa canzone, per il titolo di questo brano, Phil Collins prese spunto da un successo di Mike and the Mechanics del 1985, di qualche anno prima. Beh, vedi un po', le 8, le 18 e 6, attenzione, qui abbiamo qualcosa di importante per la cena.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Questa è una delle 8, il numero è ricorrente, ricette più importanti, più veloci, anche appunto più di moda nel corso della stagione che stiamo vivendo. Sto parlando dell'insalata estiva, quella fresca, veloce, preparata con frutta e verdura, pesche gialle, albicocche, feta, mozzarella e rucola. Tanti ingredienti per un sapore molto estivo, utilizzando i prodotti che trovate da Penny. Ad esempio, queste, le pesche gialle coltivate in Italia al chilo in sconto 1,99 euro, eppure le albicocche coltivate in Italia al chilo in offerta da noi 2,79 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: All Summer Long, Kid Rock su Penny FM alle 18:18. Ancora buona serata, buoni acquisti da Penny. Se c'è un piatto che resiste a ogni stagione è il piatto di pasta. Sì, è inverno, estate, primavera, autunno, la pasta, il piatto di pasta c'è sempre in Italia. E noi abbiamo chiesto a voi clienti: qual è la pasta che in assoluto per voi è irrinunciabile? Come la portate in tavola?
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: La pasta al forno, mangio più spesso, faccio più spesso.
3: E dunque le tagliatelle sicuramente, tagliatelle a ragù.
4: Forse pasta con le vongole, ma perché è molto semplice se la fanno solo con l'olio. Io adoro il pesce, quindi secondo me è la più efficace.
5: E al sugo, ragù. I gusti non si discutono, è un gusto così, sono nato così.
6: Ce ne sono tanti. Io preferisco la pasta con il pesce, quindi non so, una pasta potrebbero essere le linguine allo scoglio.
0: Eh beh, ce ne sono tanti, giustamente. Allora, voi occupatevi solo della cottura della pasta. Al sugo ci abbiamo pensato noi. Salsa di pomodoro datterino Mutti. C'è una confezione da 400 grammi, prodotto speciale Penny Card, scontato del 24%, vostro 1,89 euro.

0: New Era con Anche per te su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Torniamo con piacere alle 18:21 ad occuparci dello speciale Voglia di griglia che trovate da Penny, perché c'è tutto, tutto per fare una signora grigliata anche questa sera, a cominciare dal braciere smaltato nero con la griglia cromata, bello, resistente nel tempo, perfetto, potete utilizzarlo anche su un terrazzo, in sconto 9,99 euro. E poi, perché possiate grigliare pesce, carne e anche verdura come desiderate, ci vuole il carbone di legna Voglia di griglia, che è lo strumento perfetto. La confezione da 3 kg è in offerta qui da Penny, 3,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: che posso star meglio. Wow, wow, wow.
1: Più happy, wow wow, 18:32, ancora buoni acquisti da Penny, buona serata, è il momento della rubrica di Marta Amato, le spezie in valigia, attiviamo il navigatore del gusto e attenzione, andiamo in Puglia.
2: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
3: Rieccoci insieme su Penny FM, pronti per partire alla volta di San Vito dei Normanni. Prepariamo i bagagli, vi porto in Puglia.
2: Il nostro weekend.
3: A San Vito dei Normanni si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in bus direttamente alla città o in aereo all'aeroporto di Brindisi Casale. Per degustare le pietanze pugliesi caserecce, la locanda di Nonna Mena è in un piccolo locale dagli arredi di legno con foto d'epoca alle pareti. Mentre per soggiornare, la masseria in Cantalupi è stata ricavata da una tenuta rurale avvolta dalla campagna pugliese. Dispone di una piscina all'aperto e il suo ristorante serve prodotti biologici coltivati in loco.
2: Cosa vedere?
3: Il castello Dentice di Frasso, di età medievale, si affaccia sulla piazza principale del paese, proprio di fronte al municipio. La grotta di San Biagio, un santuario monastico bizantino che sorge su un antico villaggio scavato nella roccia. La villa comunale, chiamata dagli abitanti La Pineta, per la forte presenza di grandi pini marittimi insieme a una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea, tra cui palme, lecci e querce.
2: Cosa mettere in valigia?
3: La ricetta tipica di questo territorio ce la svela il gastronomo di Penny, Maurizio D'Ammacco.
4: Consiglio una ricetta tipicamente pugliese che nasce a Bari, spaghetti all'assassina. Devi disporre di spaghetti crudi in tegame molto grande per la lunghezza degli spaghetti, aggiungendo olio, aglio e del peperoncino fresco. Voltarli e girarli in maniera alternata per circa una mezz'oretta, aggiungendo del concentrato di pomodoro e del brodo di pomodoro. Alla fine si arrotolano nella padella stessa col forchettone e si dispongono a ciuffo nel piatto fondo. Davvero gustosi, gustosi. Gustosi. La particolarità è che sono bruciacchiati e scoppiettano in padella, creando quel nero, quel bruciacchiato che rende il prodotto come se fosse il sugo, una marmellata. Ottimi.
3: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di San Vito dei Normanni in via Brindisi. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
2: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate dipende all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al

0: Con Everywhere su Benny FM, su Benny FM, un quarto d'ora dalle 19.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Proprio così, Paga Penny è la spesa che ti paga le spese, è un concorso da favola. Avete tempo sino al 9 di agosto, per cui sino al 9 di agosto fate la spesa con la vostra Penny Card, lo sottolineo, assolutamente con la Penny Card, e spendete almeno 35 euro. Potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicheranno 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Per cui insomma, fino al 9 di agosto con una spesa minima di 35 euro con Penny Card potrete essere uno dei 5 vincitori fortunati di una 1000 euro in gift card. Non è assolutamente male.

0: Daniele Silvestri su Penny FM, 10 minuti dalle 19, la mia strada.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dai, forza, che domani è agosto, siamo nel cuore dell'estate, facciamo la scorta di surgelati, il freezer di casa deve essere pieno, congelatore veramente gonfio di tante cose, ad esempio di gelato, questo allo yogurt di Welles, uno dei marchi di Penny, bianco e frutti di bosco, senza lattosio, per cui un gelato per tutti, per chiunque. La confezione da 5 pezzi è tra l'altro scontata del 25% a 2,99 euro. E poi facciamo la scorta di contorni universali da avvicinare a un piatto di pesce, di carne, affettati, formaggi. Sto parlando del contorno grigliato degli Allegri Sapori, uno dei marchi di Penny. In questa confezione scontata del 22% per voi qui da Penny a 1,39 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: The Rhythm of Your Voice su Penny FM, 3 minuti dalle 19, ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny. Buona serata, domani mattina qui su Penny FM. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme, in compagnia dei nostri singer.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Disco Sound. I vinili di Belli FM. Di Tommaso Stabilini.
3: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Peña FM, il primo album della Tigre di Cremona, Mina.
4: Tintarella di luna, tintarella d'un latte.
3: Mina Anna Mazzini nasce a Busto Arsizio, provincia di Varese, il 25 marzo 1940. Appassionata di musica americana, ascolta Frank Sinatra e Ella Fitzgerald e nell'estate del 58 esordisce come cantante per gioco a La Bussola di Marina di Pietrasanta. In questa intervista del 70 a Radio Monte Carlo racconta gli inizi.
5: Ho cominciato a avvicinarsi al mondo della canzone per gioco, per scommessa, e avevo cominciato proprio così, perché prima di tutto perché non avevo tanta voglia di andare a scuola, ho detto proviamo a fare un'altra cosa. I miei genitori mi hanno detto per carità non vogliamo, non ci salutare per la strada. E allora avevo scelto due cose, due cantanti, diciamo, una italiana e una americana. Una si chiamava Mina sui dischi e l'altra su un'altra etichetta si chiamava Baby Gate. E nella mia testolina di ragazzo ho detto poi quella che va meglio la tengo e butto a mare l'altra. E solamente è andata meglio Mina e Baby Gate è stata buttata a mare.
4: Folle!
3: Inizia con la band degli Happy Boys e incide alcuni brani col nome di Baby Gate nel 60, il primo album Tintarella di Luna. Sul lato A i brani Folle Banderuola, È Vero, Whiskey, My Crazy Baby, Nessuno e Ho Scritto Col Fuoco. Nessuno segna l'esordio di Mina in Rai con Mike Bongiorno che la invitò a cantarla nel programma Lascia o Raddoppia il primo marzo del 59.
4: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno i destini.
3: Giriamo il vinile, sul lato B troviamo altre sei tracce: Tintarella di Luna, La Verità, Non Sei Felice, Piangere un po', La Luna e il Cowboy e Vorrei Sapere Perché. Tintarella di Luna, simbolo del boom economico in Italia, è in vetta alla Hit Parade per 3 settimane, ottenendo grande successo anche all'estero. Mina ne incise alcune versioni straniere, come in francese, col titolo Un Petit Clair de Lune.
4: Vorrei sapere perché tu vuoi ballare con me.
3: Una copertina semplice, quella dell'album, che vede una giovane Mina con le braccia alzate e delle barche alle spalle. Mina, con oltre 150 milioni di dischi venduti, resta l'interprete femminile italiana di maggior successo. Al prossimo vinile!
4: Tintarella.

0: Disco Sound. I vinili di Penny FM.
1: Di Tommaso Stabilini.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta affilata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura dura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99€ alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99€.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: carte che trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Il gusto delle nostre regioni che mettiamo nel carrello di Penny. Eh sì, perché con lo speciale spendi e riprendi dal 30 luglio al 2 agosto, acquistando 7 euro dei nostri prodotti, le specialità cuor di terra con Penny Card, ricevete subito un buono sconto da 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con Penny Card. Monica Di Maggio, che è stata responsabile private label e ora sostenibilità, consiglia quali prodotti cuor di terra acquistare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Il grana e il parmigiano reggiano sono già eccellenze e patrimonio culinario del nostro paese. Attraverso la linea cuor di terra e le specialità abbiamo voluto fare un passo in più, cioè abbiamo legato la qualità alle alte stagionature, che consente di percepire al meglio quelli che sono le sensazioni organolettiche dei nostri prodotti. Quindi parliamo di un grana padano di OP riserva 20 mesi e di un parmigiano reggiano di OP riserva 30 mesi.
1: Grazie alla nostra Monica Di Maggio, che è stata, ripeto, responsabile private label e ora sostenibilità Penny. Insomma, cuor di terra, un'ampia linea di prodotti di qualità che porta in tavola le tipicità italiane, i sapori più ricercati per dare un tocco di eccellenza sulla vostra tavola. E allora, speciale spendi e riprendi. Dal 30 luglio al 2 agosto, acquistando 7 euro dei nostri prodotti, le specialità cuor di terra con Penny Card, subito per voi un buono sconto da 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con Penny Card.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: ancora. E cure dopo cure, e dopo cure ancora.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Da Penny è arrivato il momento di grigliare con lo speciale Voglia di griglia. Sulla nostra griglia questa volta mettiamo il colore rosso dei pomodori piccadilli, ideali in estate perché intanto siamo nel pieno della loro stagione, quindi offrono il massimo del sapore, e poi la dolcezza di questo tipo di pomodoro bilancia perfettamente i sapori intensi di ciò che mettiamo sulla griglia, come la carne, la salsiccia, i formaggi affumicati, eccetera eccetera. Sulla griglia come li facciamo? Allora, li tagliamo a metà e li cuociamo 1-2 minuti e poi li condiamo con olio, timo, un pizzico di sale. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché il calore concentra gli zuccheri naturali, rendendo i nostri pomodori piccadilli ancora più saporiti. Che bontà estiva! Allora, da Penny, con lo speciale Voglia di griglia, coltivati in Italia, pomodori piccadilli, mezzo chilo, offerta promo 1,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico, e poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza, melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine. Le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate, leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti, aiutano a reintegrare per l'appunto acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Che lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Per saperne di più, ascolta Benny FM.
1: Il cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta. Nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto

0: che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita...

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

attrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non ragione.

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore quando ci scorrono addosso.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.